0: Sono le 4.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: C'è chi vive seguendo le mode. E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 6:36 minuti.
8: The Almanac of the Day by Radio Italia Network.
9: Today is Saturday, June 27th. The sun rises in Madrid at 6:46 a.m. and sets at 9:48 p.m. In Tokyo, sunrise at 4:28 a.m. and sunset at 7:01 p.m. Among the events from the past that took place on this day, we remember that in 1905, sailors aboard the Russian battleship Potemkin launched a violent mutiny against their oppressive officers amidst the socio-political turmoil of the 1905 Russian Revolution. Initiated by a protest over rotten food rations, the rebellion became a powerful symbol of widespread defiance against the Tsarist autocracy, later immortalized globally in Sergei Eisenstein's pioneering masterpiece of silent cinema. In 1954, the Obninsk nuclear power plant, located near Moscow in the Soviet Union, was officially connected to the electrical grid, becoming the world's first nuclear power station to generate electricity for commercial use. This technological milestone initiated the era of peaceful nuclear energy production, fundamentally shifting global perspectives on power generation and engineering during the mid-20th century. In 1976, Air France Flight 139, carrying 248 passengers from Tel Aviv to Paris, was hijacked by Palestinian and German militants and forced to land at Entebbe Airport in Uganda. The high-stakes international crisis culminated a week later in a daring, highly complex hostage rescue operation executed by Israeli commandos, an event that reshaped counterterrorism tactics worldwide. In 1977, the East African nation of Djibouti officially declared its full independence from France, bringing an end to nearly a century of colonial rule as French Somaliland. Positioned at a vital geopolitical choke point between the Red Sea and the Gulf of Aden, the young republic established its sovereignty while maintaining close defense ties with international powers due to independence from France, bringing an end to nearly a century of colonial rule as French Somaliland. Positioned at a vital geopolitical choke point between the Red Sea and the Gulf of Aden, the young republic established its sovereignty while maintaining close defense ties with international powers due to its strategic maritime location. In 2000,

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 8:35.
8: Some days might knock you down, but you have the power to rise. Louder, stronger, unstoppable. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Italia Network News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La tragedia del Venezuela nella notte 9 forte, scossa di terremoto magnitudo 4.9, epicentro nella zona centrale del paese. Il sisma è stato avvertito fino a Caracas, già colpita dalle devastanti scosse di 2 giorni fa. Nella capitale e nella regione costiera di La Guajira si scava anche con le mani per tentare di raggiungere i dispersi oltre 50.000, mentre i morti accertati salgono a 1.000 circa. Diverse zone non sono state ancora raggiunte. Soccorsi e mezzi scarseggiano in tutto il paese e sono diversi paesi che hanno inviato soccorsi, 200 gli operatori degli Stati Uniti, circa 100 gli italiani, vigili del fuoco e personale sanitario che stanno raggiungendo Caracas con viveri e mezzi di soccorso. Segue gli eventi il ministro degli esteri italiani.
3: Abbiamo ancora dati molto approssimativi, ci sono alcuni italo-venezuelani che sono deceduti, certamente io credo 3, ci sono 5 feriti al momento accertati. Ci sono 35 sicuramente dispersi, tenendo presente che gli italiani iscritti all'AIR, cioè che sono censiti come italiani in Venezuela, sono circa 150.000.
2: Accordo quadro a Washington tra Israele e Libano con il sostegno degli Stati Uniti, ma la tensione resta alta. Washington colpisce l'Iran vicino a Hormuz e Teheran promette una risposta. Sentiamo dagli Stati Uniti.
4: Una tregua resta lontana, ma a Washington c'è un primo accordo. Israele e Libano, con il sostegno degli Stati Uniti, hanno firmato un test in 14 punti per provare a stabilizzare il fronte libanese dopo mesi di guerra tra Israele e Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio lo chiama l'inizio dell'inizio. Il primo test saranno 2 zone pilota nel sud del Libano, dove è previsto un ritiro graduale delle forze israeliane e l'ingresso dell'esercito libanese. Hezbollah non è parte dell'intesa e la condanna, ma resta il nodo principale. Il testo chiede infatti al governo libanese di ristabilire il monopolio statale sull'uso della forza. Israele intanto rivendica la linea dura, manterrà alcune posizioni nelle zone di sicurezza finché Hezbollah non sarà disarmato. La regione resta in tensione. Nelle stesse ore, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito obiettivi iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Washington parla di un'azione limitata, per ora, in risposta all'attacco di giovedì contro una nave cargo battente bandiera di Singapore. Intanto il vicepresidente J.D. Vance replica che l'Iran, se contesta il memorandum, può alzare il telefono, ma avverte: alla violenza si risponde con la violenza. Da New York, Donatella Mulvoni.
2: Orrore a Roma, sterminata una famiglia proveniente dalla Bangladesh, uccise a coltellate nel loro appartamento, padre, madre, figlioletta di 6 anni. Si tratta di Kamaluddin, 39 anni, Arzuddin, di 38, e della piccola Alicia. Ferito un altro figlio, di 18 anni, nessuno di loro aveva precedenti. Le vittime avrebbero aperto all'aggressore, forse un conoscente che viene attivamente ricercato, il massacro nella zona di Casalotti. Ai mondiali di calcio torna a brillare il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, e passa come primo del giro. Secondo l'Egitto, pari 1-1 con l'Iran, che spera ancora nel ripescaggio come terza. Nell'altro gruppo è la Spagna a prendersi il primato imponendosi 1-0 sull'Uruguay, fuori dai mondiali. Eliminata anche l'Arabia Saudita, impattando con Capoverde, che invece festeggia una storica qualificazione. Infine nel gruppo I la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina Haaland e altri big. 5 i gol del Senegal sull'Iraq, che mettono gli africani in corsa per il ripescaggio. E con questo è tutto, buona giornata.
5: You are on Radio Italia Network.
6: One World, One Music.

0: C'è chi vive seguendo le mode.
1: And those who live following the rhythm.
0: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 9 e 36 minuti.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy end of June and welcome to another edition of Events Italy. We begin today's program by highlighting that, from July 3rd to 5th, the 13th edition of World Ducati Week will take place in Misano Adriatico, near Rimini. The largest event organized by Ducati will once again honor the memory of Marco Simoncelli, involving the entire Romagna Riviera in the celebrations. This 2026 edition carries a unique historical significance, as it marks the 100th anniversary of the famous motorcycle manufacturer from Borgo Panigale. As a result, the event is set to become a truly global celebration for Ducati enthusiasts of all ages and from every corner of the world. On Saturday, July 4th, the exact anniversary date, the Misano Circuit will be the heart of the festivities, featuring a carefully planned program designed to deliver excitement, entertainment, and unforgettable experiences. We now move to Pistoia, where music lovers can enjoy the return of Pistoia Blues, running from July 2nd to 10th. The festival will once again take place in the stunning setting of Piazza del Duomo, right in the heart of the city. Over the years, it has become a must-attend event for many of the biggest names on the international music scene. Alongside the main concert lineup, the city will host a variety of side events that help enhance the festival's unique atmosphere. Among the highlights of the 45th edition of Pistoia Blues are performances by Jethro Tull on July 10th, Ael Volo on July 3rd, and actor-comedian Enrico Brignano on July 6th. And staying with music, we should certainly mention the upcoming arrival in Italy of one of the most iconic bands in the world. Duran Duran have announced three special event concerts in three extraordinary venues. The first show will take place on July 7th at the Verona Arena, followed by performances at the Royal Palace of Caserta on July 9th and at Villa Mainan in Codroipo, near Udine, on July 11th. International stars since the 1980s, Duran Duran, with their original lineup of Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, and Roger Taylor, continue to stand out today for their innovation and their electrifying live performances. And with that, we come to the end of this edition of Events Italy. The editorial team thanks you for listening and looks forward to welcoming you back for our next update.
10: Lifestyle? Listen to Radio Italia Network. The Sounds of Italy.

0: Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 10 e 35 minuti.
9: Hay una isla donde la música nunca se detiene, donde el atardecer tiene ritmo y cada noche se convierte en un recuerdo. De Ibiza a Formentera, Radio Italia Network enciende el verano con el sonido que une al mundo. Afro House, Electronic Vibes, emociones al atardecer, estés donde estés, el viaje empieza aquí. Escúchanos también en Ibiza y Formentera. Corre la voz, sube el volumen, vive el ritmo. Radio Italia Network, el lifestyle italiano en las Islas de la Música.

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: Radio Italia Network News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Tra sorprese e conferme si avvia a conclusione la fase a gironi dei mondiali di calcio. La sorpresa grande arriva da Capoverde. Con lo 0-0 con l'Arabia Saudita ottiene una storica qualificazione ai sedicesimi, seconda nel girone vinto dalla Spagna 1-0 sull'Uruguay nell'ultimo incontro. Con una tripletta del pallone d'oro Dembélé, la Francia travolge 4-1 la Norvegia, che lascia in panchina tutti i big, a iniziare da Haaland. Nello stesso gruppo, il Senegal travolge 5-0 l'Iraq e vola ai sedicesimi. Chiude primo nel suo girone il Belgio, 5-1 sulla Nuova Zelanda, doppietta di Lukaku. Secondo è qualificato l'Egitto, 1-1 con l'Iran. Oggi le ultime partite della fase a gironi, decisive per determinare le ultime qualificate e gli accoppiamenti del tabellone a eliminazione diretta. Si giocano Croazia-Ghana, Panama-Inghilterra, Colombia-Portogallo, Congo-Uzbekistan, Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Tennis, al via lunedì il torneo di Wimbledon alle 14.30, Sinner aprirà il programma del centrale contro il serbo Kecmanovic. Oggi ultimi test per Coboli e Darderi, che in un evento d'esibizione sull'erba di Arlingham affrontano rispettivamente Kachanov e Tsitsipas. Si corre oggi la prova in linea uomini elite dei campionati italiani di ciclismo. Partenza da Asti, dopo 232,5 km l'arrivo a Cuneo. Nuoto, seconda giornata del trofeo Sette Colli a Roma, ultima prova generale prima degli europei di agosto a Parigi. Attesa grande per Sara Curtis, in gara nei 100 stile dopo lo strepitoso record europeo dei 50 d'orso ieri. Dalle 18.30 le finali. Pallavolo, dopo due KO di fila, l'Italia torna al successo nella seconda tappa della Nations League maschile. In Slovenia gli azzurri battono 3-1 il Brasile, domani ultimo impegno del girone contro i padroni di casa. Basket, dopo la vittoria di mercoledì con la Croazia, secondo test per l'Italia in vista delle qualificazioni mondiali in programma la prossima settimana. A Celje gli azzurri affrontano i padroni di casa della Slovenia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Attention please.
1: Colors. Radio Italia Network. Send a message via WhatsApp to 328 336 8434.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Network.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 11:35.
9: Events Italy. Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
10: Happy end of June and welcome to another edition of Events Italy. We begin today's program by highlighting that from July 3rd to 5th, the 13th edition of World Ducati Week will take place in Misano Adriatico, near Rimini. The largest event organized by Ducati will once again honor the memory of Marco Simoncelli, involving the entire Romagna Riviera in the celebrations. This 2026 edition carries a unique historical significance, as it marks the 100th anniversary of the famous motorcycle manufacturer from Borgo Panigale. As a result, the event is set to become a truly global celebration for Ducati enthusiasts of all ages and from every corner of the world. On Saturday, July 4th, the exact anniversary date, the Misano circuit will be the heart of the festivities, featuring a carefully planned program designed to deliver excitement, entertainment, and unforgettable experiences. We now move to Pistoia, where music lovers can enjoy the return of Pistoia Blues, running from July 2nd to 10th. The festival will once again take place in the stunning setting of Piazza del Duomo, right in the heart of the city. Over the years, it has become a must-attend event for many of the biggest names on the international music scene. Alongside the main concert lineup, the city will host a variety of side events that help enhance the festival's unique atmosphere. Among the highlights of the 45th edition of Pistoia Blues are performances by Jethro Tull on July 10th, Ael Volo on July 3rd, and actor-comedian Enrico Brignano on July 6th. And staying with music, we should certainly mention the upcoming arrival in Italy of one of the most iconic bands in the world. Duran Duran have announced three special event concerts in three extraordinary venues. The first show will take place on July 7th at the Verona Arena, followed by performances at the Royal Palace of Caserta on July 9th and at Villa Mainan in Codroipo, near Udine, on July 11th. International stars since the 1980s, Duran Duran, with their original lineup of Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, and Roger Taylor, continue to stand out today for their innovation and their electrifying live performances. And with that, we come to the end of this edition of Events Italy. The editorial team thanks you for listening and looks forward to welcoming you back for our next update.
11: This is Radio Italia Network, your energy and frequency.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Italia Network News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Are you ready to recharge your batteries? This is Radio Italia Network.
4: Where every beat is an emotion that keeps you glued. No matter where you are, music always reaches you. Every track that plays, every vibe you feel, is our way of telling you that we are always with you.
3: Don't stop, don't turn off the rhythm. Stay with us and keep dancing, because on Radio Italia Network, the energy that accompanies you everywhere. Don't lose the beat. We are always here for you.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 12 e 33 minuti.
8: Events Italy. Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy end of June, and welcome to another edition of Events Italy. We begin today's program by highlighting that, from July 3rd to 5th, the 13th edition of World Ducati Week will take place in Misano Adriatico, near Rimini. The largest event organized by Ducati will once again honor the memory of Marco Simoncelli, involving the entire Romagna Riviera in the celebrations. This 2026 edition carries a unique historical significance, as it marks the 100th anniversary of the famous motorcycle manufacturer from Borgo Panigale. As a result, the event is set to become a truly global celebration for Ducati enthusiasts of all ages and from every corner of the world. On Saturday, July 4th, the exact anniversary date, the Misano Circuit will be the heart of the festivities, featuring a carefully planned program designed to deliver excitement, entertainment, and unforgettable experiences. We now move to Pistoia, where music lovers can enjoy the return of Pistoia Blues, running from July 2nd to 10th. The festival will once again take place in the stunning setting of Piazza del Duomo, right in the heart of the city. Over the years, it has become a must-attend event for many of the biggest names on the international music scene. Alongside the main concert lineup, the city will host a variety of side events that help enhance the festival's unique atmosphere. Among the highlights of the 45th edition of Pistoia Blues are performances by Jethro Tull on July 10th, Ael Volo on July 3rd, and actor-comedian Enrico Brignano on July 6th. And staying with music, we should certainly mention the upcoming arrival in Italy of one of the most iconic bands in the world. Duran Duran have announced three special event concerts in three extraordinary venues. The first show will take place on July 7th at the Verona Arena, followed by performances at the Royal Palace of Caserta on July 9th and at Villa Mainan in Codroipo, near Udine, on July 11th. International stars since the 1980s, Duran Duran, with their original lineup of Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, and Roger Taylor, continue to stand out today for their innovation and their electrifying live performances. And with that, we come to the end of this edition of Events Italy. The editorial team thanks you for listening and looks forward to welcoming you back for our next update.
10: Radio Italia Network.

0: C'è chi vive seguendo le mode
1: and those who live following the rhythm.
0: E chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Network.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano, resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 13 e 36 minuti.
9: Don't let others define you. Shape it yourself. Own it every day. With your music. With your energy. Radio Italia Network. Italian Lifestyle Radio.

0: Weekend mornings just got a whole lot faster. Wake up, lace up, and let the beats push you forward with Runbeat, your ultimate soundtrack to hit the ground running. Every Saturday and Sunday from 7 to 9 a.m., non-stop dance energy to fuel your pace and fire up your weekend. Whether you're chasing miles or just chasing the vibe, Runbeat is your power-up. Only on Radio Italia Network.
1: Sono le 14.
2: Radio Italia Network News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il dramma del Venezuela, corsa contro il tempo per cercare di salvare le decine di migliaia di persone ancora disperse sotto le macerie, e intanto la terra continua a tremare mentre è giunta nel paese la prima missione di soccorso italiana. Sentiamo Laura Supino.
4: Nelle scorse ore un altro forte terremoto, magnitudo 4.9, è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera della Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50.000 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, mentre i feriti sono oltre 4.000. Diverse le zone ancora da raggiungere. A dare manforte stanno affluendo soccorsi e aiuti internazionali. In queste ore a est di Caracas è atterrato il primo aereo dell'aeronautica con a bordo viveri, aiuti e un centinaio di operatori e operatrici, vigili del fuoco, sanitari, esperti di protezione civile. Sale intanto a 4 il bilancio dei morti accertati tra i nostri connazionali, ritrovata senza vita purtroppo la siciliana Francesca Mannina, almeno una quarantina gli italiani che risultano ancora dispersi.
3: Tra Stati Uniti e Iran, nuove schermaglie militari e accuse incrociate di violazione della tregua. Gli Stati Uniti avrebbero colpito obiettivi iraniani accusando Teheran di aver precedentemente attaccato un mercantile nel Golfo. I Pasdaran annunciano di aver risposto invece con attacchi a postazioni americane nel Golfo e a protestare per i nuovi raid subiti, quindi sul proprio territorio e il Bahrain. Intanto Israele e Libano hanno firmato a Washington un accordo quadro volto ad aprire i negoziati per la pace tra i due paesi. Prevederebbe il ritiro di Tel Aviv per almeno 10 chilometri. Hezbollah respinge l'intesa, mina la sovranità del Libano e lo divide. Mentre si siglava l'intesa, i raid israeliani sono proseguiti, in particolare su Nabatie. Ora i mondiali, tra la sera e la notte italiana, si giocheranno le ultime gare della fase a gironi. Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia. L'Argentina è già qualificata e lascia Messi in panchina. Gerardo De Vivo.
5: 6 partite per completare il tabellone dei sedicesimi. Si parte alle 23 con le due gare del gruppo dell'Inghilterra, che viene dal pari col Ghana, appaiato in classifica, e affronta l'ultima della classe, Panama, già eliminata. In contemporanea il Ghana contro la Croazia, staccata di un punto. Per entrambe sedicesimi certi, con una vittoria senza passare per il ripescaggio delle migliori terze. Reduce dalla doppietta l'Uzbekistan, Cristiano Ronaldo guida il Portogallo contro la Colombia, già qualificata. Si inizia all'1.30 italiane, stesso orario di Congo-Uzbekistan. L'aritmetica lascia speranze di qualificazione ad entrambe. Alle 4 del mattino le ultime gare del turno. Messi parte dalla panchina nell'Argentina già qualificata, opposta alla Giordania ferma a quota 0. Algeria-Austria vale il secondo posto nel gruppo, con gli europei che hanno a disposizione 2 risultati utili su 3 grazie alla miglior differenza reti.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Radio Italia Network.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 14 e 31 minuti.
8: Events Italy, Radio Italia Network's guide to fairs, conferences and cultural events in Italy to experience the Italian lifestyle.
9: Happy end of June and welcome to another edition of Events Italy. We begin today's program by highlighting that, from July 3rd to 5th, the 13th edition of World Ducati Week will take place in Misano Adriatico, near Rimini. The largest event organized by Ducati will once again honor the memory of Marco Simoncelli, involving the entire Romagna Riviera in the celebrations. This 2026 edition carries a unique historical significance, as it marks the 100th anniversary of the famous motorcycle manufacturer from Borgo Panigale. As a result, the event is set to become a truly global celebration for Ducati enthusiasts of all ages and from every corner of the world. On Saturday, July 4th, the exact anniversary date, the Misano Circuit will be the heart of the festivities, featuring a carefully planned program designed to deliver excitement, entertainment, and unforgettable experiences. We now move to Pistoia, where music lovers can enjoy the return of Pistoia Blues, running from July 2nd to 10th. The festival will once again take place in the stunning setting of Piazza del Duomo, right in the heart of the city. Over the years, it has become a must-attend event for many of the biggest names on the international music scene. Alongside the main concert lineup, the city will host a variety of side events that help enhance the festival's unique atmosphere. Among the highlights of the 45th edition of Pistoia Blues are performances by Jethro Tull on July 10th, Ael Volo on July 3rd, and actor-comedian Enrico Brignano on July 6th. And staying with music, we should certainly mention the upcoming arrival in Italy of one of the most iconic bands in the world. Duran Duran have announced three special event concerts in three extraordinary venues. The first show will take place on July 7th at the Verona Arena, followed by performances at the Royal Palace of Caserta on July 9th and at Villa Mainan in Codroipo, near Udine, on July 11th. International stars since the 1980s, Duran Duran, with their original lineup of Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes, and Roger Taylor, continue to stand out today for their innovation and their electrifying live performances. And with that, we come to the end of this edition of Events Italy. The editorial team thanks you for listening and looks forward to welcoming you back for our next update.
10: You were never made to stay still. Not your body, not your mind, not your dreams. You were born to move, to break patterns, to build something new, to let the world feel your energy. 'Cause your rhythm is freedom. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.
11: Tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse, siamo

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
3: Stasera guardate il cielo. Osservate Polaris, la stella polare, un riferimento per l'umanità. A Natale con Star Bottle regalate un messaggio che sarà lanciato il 30 dicembre a 2115 MHz con tecnologia spaziale. Foto e video viaggeranno con Star Bottle verso la stella polare e diventeranno un regalo esclusivo per sempre. Visitate il sito starbottle.it, regalate un messaggio o la gift card.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 15 e 29 minuti.
8: Are you ready to recharge your batteries? This is Radio Italia Network.
9: Where every beat is an emotion that keeps you glued. No matter where you are, music always reaches you. Every track that plays, every vibe you feel, is our way of telling you that we are always with you.
8: Don't stop, don't turn off the rhythm. Stay with us and keep dancing, because on Radio Italia Network, the energy that accompanies you everywhere. Don't lose the beat. We are always here for you.

0: già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
1: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
2: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
3: Stasera guardate il cielo, osservate Polaris, la stella polare, un riferimento per l'umanità. A Natale con Star Bottle regalate un messaggio che sarà lanciato il 30 dicembre a 2115 MHz con tecnologia spaziale. Foto e video viaggeranno con Star Bottle verso la stella polare e diventeranno un regalo esclusivo per sempre. Visitate il sito starbottle.it, regalate un messaggio o la gift card.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 16 e 31 minuti.
8: Radio Italia Network.
9: Radio Italia Network.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 17 e 26 minuti.
8: Hay una isla donde la música nunca se detiene, donde el atardecer tiene ritmo y cada noche se convierte en un recuerdo. De Ibiza a Formentera, Radio Italia Network enciende el verano con el sonido que une al mundo. Afro House, Electronic Vibes, emociones al atardecer, estés donde estés, el viaje empieza aquí. Escúchanos también en Ibiza y Formentera. Corre la voz, sube el volumen, vive el ritmo. Radio Italia Network, el lifestyle italiano en las Islas de la Música.

0: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno. Vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 18:28.
8: Radio Italia Network. Radio.

Radio Italia Network. Il ritmo della musica che definisce il nostro lifestyle. To the rhythm of the music that defines our lifestyle.

0: Media Network.
1: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
3: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sono le 19 e 31 minuti.
9: Lifestyle. Radio Italia Network. The Italian Lifestyle. Everywhere.

0: Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
3: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Sono le 20 e 30 minuti.
8: Radio Italia Network.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: No need to wait for the right moment. The right moment is now. Breathe, turn up the volume and start again. Radio Italia Network, Italian Lifestyle Radio.
2: Stacco!
3: Bello!
2: Stacco! Secco! Stacco!
3: Bello!
2: Stacco!
0: Ricominciamo!
4: Attenzione!

sei lontana, i sogni all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me.

E quando la musica non è più musica, ma la musica diventa magia. O magia, o magia, portami via. Fammi volare sopra le nuvole.

0: C'è chi vive seguendo le mode e chi vive seguendo il ritmo. Quel ritmo che pulsa dentro, che accende le giornate, che ti fa ballare anche quando sei fermo.
1: That makes you dance even when you are still. Radio Italia Network. The radio of those who live music, not just listen to it.
0: La radio di chi vive la musica, non solo l'ascolta.
1: Because it is the rhythm of music that defines our lifestyle. Radio.
0: Radio.
1: Italia. Network.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: Lifestyle? Listen to Radio Italia Network. The Sounds of Italy.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: La notte è fatta per sognare. La notte è fatta per le emozioni dell'anima. La notte è una linea che dolcemente ti porta fino all'alba. La notte di Radio Italia Network diventa Nightline. A mezzanotte entra nel nostro mondo. Radio Italia Network Nightline. Emozioni in musica.
2: Radio Italia Network presents Cargo Radio Show. The sound of the underground. Tech house for your body and your soul.
3: On the mix tonight, Mato.